0: 您正在收听的是 FM 95.6 兆赫宜昌人民广播电台新闻综合广播。
1: Ave Maria, grazie ricevuta per la mia famiglia。Un risentito e un amorevole divino。Chiedo a te, Signore Divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sia fatta la tua volontà, così.
0: Yin Huo Shi Xin Guang de Meng Jing, Xin Guang Shi Yue Se de Meng Jing, Yue Se Shi Si Xiang Zhe de Meng Jing。失去车水马龙的喧嚣，城市始终保持呼吸。